0: ricordando i passi scuole che è meravigliose, poi mi quei bonitini panni in marise, panni in Dauvini, poi tornavo a Comassiere, panni in Soraya Federici, panni in Monica, poi Sosa e Pettini che fa sua sposa che Trudis, poi amico Sergio Monica che fa prima i Sussuine, poi amico Juan Rosa che fa sua sposa Carlo e Canelles, poi gruppo Margari che fa nina Paolini che è lui, poi nina Eduardo Montoito, poi amico Rocinola e sua sposa Sandra di Jesus e poi Maria José
1: Está dedicado, continuação de uma boa quarta-feira para si.
0: Igualmente, até amanhã.
1: Até amanhã, obrigado. Vamos então ouvir esse tema que é trazido pela Rosinha. A música chama-se Tapa-me o Buraco.